passa mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento.

cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, io mi innamoro.

Plahajmeki, toccata opus 107 di Robert Schumann e piano Zofi Pacini, 10:43. Concerto per violino e orchestra in La Minor opus 53 di Dvořák. Violino Itzhak Perlman e a Filarmonica di Londres, regência de Daniel Barenboim.